0: The Holy Father will now begin this general audience Padre da inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
0: We'll now hear the reading for the day taken
2: dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi.
0: The letter of St. Paul to the Corinthians.
2: Come il corpo è uno solo,
0: we'll hear it first
2: e ha
0: in Italian,
2: molte membra,
0: in French,
2: e tutte
0: in
2: le
0: English.
2: Membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Parola di Dio.

0: 攻读《圣保禄宗徒致格林多人前书》，就如身体只是一个，却有许多肢体，身体所有的肢体虽多，仍是一个身体。基督也是这样，你们便是基督的身体，各自都是肢体。以上是天主的圣训。
1: And now we'll hear the gospel read in Portuguese, then Arabic, and then Polish.
2: Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. Palavra do Senhor.
3: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنطس. وكما أن الجسد واحد وله أعضاء كثيرة، وأن أعضاء الجسد كلها على كثرتها ليست إلا جسدا واحدا، فكذلك المسيح، فأنتم جسد المسيح وكل واحد منكم عضو منها. كلام الرب.
4: Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. Oto Słowo Boże.
1: And now the Holy Father will deliver his
5: cari fratelli e sorelle, buongiorno,
1: Italian.
5: Benvenuti.
1: Dear brothers and sisters, good morning and welcome.
5: Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II.
1: We continue our catechesis on the documents of the Second Vatican Council. Particularly the Constitution Sacrosanctum Concilium on the liturgy. When St. Augustine wanted to explain the mystery of the body of Christ to those who were newly baptized, he took up the passage from St. Paul that we have just heard. Now you are Christ's body and individually parts of it. He adds, it is your own mystery that you receive.
5: A ciò che siete,
1: to what you are, you respond,
5: Amen.
1: Amen.
5: E la vostra risposta
1: and your response
5: è come
1: is
5: la vostra
1: like
5: firma.
1: Your signature.
5: Vi si dice,
1: you are told,
5: il corpo di Cristo,
1: the body of Christ.
5: E voi rispondete,
1: and you reply, Amen. Amen.
5: Siate dunque
1: be therefore members
5: del corpo di
1: of the body of Christ,
5: perché il vostro
1: so that
5: Amen.
1: Your amen
5: sia vero.
1: May be true.
5: Siate ciò
1: be
5: che vedete
1: what you see
5: e ricevete
1: and receive
5: ciò che siete.
1: What you are.
5: Subito dopo aver
1: immediately after
5: l'ultima cena di
1: Jesus'
5: Gesù,
1: Last Supper,
5: la Constituzione
1: the Constitution
5: sulla liturgia
1: on the liturgy
5: parla
1: speaks
5: dell'Eucaristia con questi
1: in these
5: Augustinian
1: terms.
5: Per I cristiani,
1: for Christians,
5: prendere parte
1: taking
5: alla
1: part
5: mensa
1: at the Lord's
5: Signore,
1: table
5: significa
1: means being instructed
5: essere formati dalla parola
1: by God's
5: di Dio,
1: word
5: ristorarsi alla
1: and
5: mensa del corpo
1: nourished,
5: del Signore, rendere
1: giving
5: grazie
1: thanks
5: a Dio,
1: to God.
5: E ricevendolo nella sua parola
1: it is by
5: e nell'Eucaristia che diventiamo ciò che riceviamo. Diventiamo il corpo di cui il capo è il Cristo risorto, assiso alla destra del Padre,
1: right
5: il quale ci prepara un posto nel cielo.
1: In heaven.
5: L'Eucaristia è così,
1: thus the Eucharist
5: il
1: is the sacrament of the kingdom that is to come.
5: È il pane del cammino
1: it is
5: che
1: the
5: ci
1: bread
5: conduce
1: for the journey that leads us to our heavenly homeland
5: fino al giorno beato,
1: until that blessed day when God
5: Dio sarà tutto
1: will be all
5: in, tutti.
1: In

0: i szeroko otworzyć skarbiec biblijny. Służy temu lekcjonarz, księga czytań biblijnych do celebracji liturgicznych. Pozwólmy, aby przemieniała nas tajemnica Eucharystii, w której przyjmujemy Chrystusa. Duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. In particolare i bambini e i ragazzi. Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato. Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari. Preghiamo anche per i giovani affinché scelgano con saggezza la scuola ed università e discernano con prudenza la propria vocazione. A tutti la mia benedizione.
0: Oto słowa Ojca Świętego.
2: I cordially greet the Polish people, especially children and young people. The holidays are a time of rest and seeking the signs of God and the beauty of creation. Make the most of them through greater participation in Holy Mass, meditation on the Word of God, spiritual retreats, pilgrimages, and meetings with your loved ones. Let us also pray for young people that they may choose their school and university wisely and discern their vocation prudently. To all of you, my blessing. And now we will hear the greetings of the Holy Father to the Italian-speaking faithful, but after which the Holy Father will conclude this general audience with the by singing the Our Father in Latin, and then offer his apostolic blessing to all those present in St. Peter's Square and all of us who are following by the means of modern communication. And he will also bless any religious articles we may have brought for his blessing.
3: Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: I extend my cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims.
1: In particolare salute fedeli delle tante parrocchie
2: I especially
1: qui
2: greet
1: presenti,
2: the faithful of, from the many parishes present
1: giorni,
2: here, despite the heat of these days,
1: I membri della
2: as well as the members of the Rubes Triva Foundation.
1: E i partecipanti alla quinta edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Cari fratelli e sorelle,
2: possa la visita alle tombe degli apostoli rinsaldare la vostra comunione fraterna e suscitare in ciascuno la disponibilità a mettersi al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa.
1: Accolgo con affetto i sacerdoti del cammino neocatecumenale.
2: I warmly welcome the priests of the neocatechumenal way.
1: Provenienti da diversi paesi.
2: Who have come from various countries.
1: Auspico che l'offerta quotidiana del sacrificio eucaristico sia per voi sostegno nel ministero a favore del popolo di Dio. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Oggi celebriamo la solennità della Natività di San Giovanni Battista che ha preparato la via a Cristo.
2: The way for Christ.
1: Egli vi aiuti a riscoprire la vocazione battesimale per essere ovunque annunciatori lieti del regno di Dio. A tutti la mia benedizione.